0: totalmente en vivo.
1: Radio Chalatenango.
2: Ritornerà per te. Può essere.